un altro max un gatto d'ora come fitto sto nel banastatico foro me ola da mesa cores fetichismus cores amokirismus ma panno felusiroismus cores to fofo tu pefi mia mia sproschere

viaggiare din l'espacio, viaggiare din stu temps, lo tambur des aujols sans la pel che se tibo. A la blanco, a la negro, sans engambi, e lo ritmo se passeggio e la pel se mestisse. Es encara l'oursan che raggio din las venos, y apparesque truc entre mento e regalicio.